non ci sono andato ma non li scorderò mai più. Non ci sono andato ma non li scorderò mai più. Non ci sono andato ma non li scorderò mai più. Shuru du tu, oru di da te, up ta ta.